Per dirla con un'espressione classica, la liberazione di un popolo deve essere opera del popolo stesso, che la rivoluzione non può essere esportata dall'esterno e che quando viene esportata